0: Zino Mzansi. Yiza umehluko. Feel the sipholile.
1: Astatazeli. Izwi loMzansi. Isiteshi sakho somphakathi esingu